Papa tuoli miye kamama ya kuno Minzali embongo bia we Papa Mayuga Miguel embongo bia we Papa.